24 ore di musica senza sosta, rock in metal, l'altra paranoia stazione online dal Paraguay per il mondo, sempre rock in metal.